0: patela dilo me bra bilo wa bona si ya ka matlaka la thabile
1: urbane fa nisina tra